la soluzione non troverò. Fatene, non mi perderò. E dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.